0: FM.
1: Nen dem wo ska mirin wo me dem nem stindi nel mangi lo wagol iklawan punan lor mangi le kodo to stret nel stindi ne debri na ameli lo. Anis la call.

nen dem waska mere ñoo me dem ma mustin di ñoo mañ di lo wagol ci jawan plan lool ma ngi la ko to stret ma mustin na jabri na amelino la bëcëte and flat